0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un poco ottimista
1: per natura. Sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può rappelare. What?

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un po' ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può rasperare.

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un buco ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può da sperare.

0: Massimo sempre, anche quando sto per terra.
1: Io sono ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un buco ottimista.
0: Ottimista per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì che c'è poco da sperare.
2: What?

0: ottimista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un buco ottimista.
1: Sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può da sperare.

0: ottimista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un po' ottimista.
1: Sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può da sperare.

0: ottimista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista
1: per natura. Sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che c'è poco da sperare.
2: What?

0: Massimo sempre, anche quando sto per terra.
1: Io sono ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un po' ottimista
0: per natura. Sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può da sperare.

0: Nudo.
1: Massimo sempre, anche quando so per terra.
2: Io ero ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un poco ottimista.
1: Per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose le vanno sempre meglio, sì che può rapperare.
3: What?